Sweat.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.

0: meteo.
1: L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Possibili disagi per un incidente avvenuto in uscita a Valdichiana provenendo da entrambe le direzioni. Si informa che sulla panoramica, martedì dalle 9 alle 18 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 direttissima in località Baccheraia e Rio Veggio in direzione Bologna. A Firenze fino al 23 luglio restringimento con senso unico in via di Doccia, da via dell'Olmeto in direzione di via di Bagazzino. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Every Sunday morning, Radio 3 always feel the breeze of the best.

0: L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Triolis.
2: All the colors of the rainbow.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Liberati ed espulsi due attivisti della Global Sumud Flottiglia, Saifa Boukeshek e Tiago Avila, lo ha comunicato stanotte il Ministero degli Esteri israeliano. Erano stati sequestrati dopo l'abordaggio in acque internazionali e sottoposti a diverse forme di tortura, avevano iniziato uno sciopero della fame e della sete. Alla parata della vittoria Putin attacca la NATO, poi a sorpresa dice la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, propone l'ex premier tedesco Schröder come mediatore. Il capo del Cremlino si dice pronto a incontrare Zelensky, ma solo dopo un accordo. La guerra in Iran sempre in attesa di una risposta iraniana sul piano statunitense, il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato a Miami il premier del Qatar come mediatore. In Libano la tregua non esiste, Israele continua a bombardare a tappeto 11 vittime, di cui almeno 3 bambini. Braccianti, operai in nero, la strage degli invisibili sul lavoro, 5 morti in poche ore tra Veneto e Calabria. Nel 2026 il numero di vittime è in aumento, ad oggi sono 384. Arrivata nella notte nel porto di Granadiglia, Tenerife, la nave Ondius, tra poco l'operazione di sbarco in sicurezza di circa 140 passeggeri. Nessuno rimarrà sull'isola spagnola. Rintracciati, 4 italiani che hanno avuto contatti con una delle vittime si trovano in sorveglianza attiva dei servizi sanitari. Popolare Network, buona giornata al giornale delle 8:30. Iniziamo con la notizia arrivata nella notte. Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto su X che due attivisti della Global Sumud Flottiglia, Saifa Boukeshek e Tiago Avila, sono stati liberati ed espulsi dopo una settimana di carcere in condizioni durissime. Lo aveva anticipato ieri da Barcellona la moglie di Boukeshek. Il Ministero li definisce provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, si aggiunge su X. I due attivisti, come gli altri della Global Sumud Flottiglia, che nel frattempo si trova in Turchia, erano stati rapiti da Tel Aviv nella notte tra il 29 e il 30 aprile, dopo il violento fermo in acque internazionali delle barche. I loro legali hanno denunciato che sono stati sottoposti a diverse forme di tortura. I due, Avila di nazionalità brasiliana, Boukeshek con doppia cittadinanza spagnola e palestinese, avevano iniziato uno sciopero della fame e della sete. Secondo fonti della flottiglia, Boukeshek è stato portato ad Atene, da lì sarà trasferito a Madrid. Essendo appunto cittadino palestinese con passaporto spagnolo, Avila è stato invece accompagnato in Egitto, da dove sarà imbarcato su un volo diretto in Brasile. Alla parata della vittoria Putin attacca la NATO, poi a sorpresa dice la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, propone l'ex premier tedesco Schröder come mediatore. Il capo del Cremlino si dice pronto a incontrare Zelensky, ma solo dopo un accordo. Il servizio di Sabato Angeri.
3: Dopo la parata per il giorno della vittoria sui nazisti e un discorso che riportava al centro l'importanza di sconfiggere l'Ucraina e il cosiddetto Occidente collettivo, Vladimir Putin ha spiazzato i commentatori affermando che il conflitto contro Kiev sta volgendo al termine. Il presidente russo non ha chiarito in che modo 4 anni di ostilità si starebbero per concludere, se i suoi obiettivi bellici sono vicini al raggiungimento o se il percorso negoziale è prossimo a una svolta, ma dopo il consueto bagno patriottico del 9 maggio si è mostrato possibilista. Ha inoltre aggiunto che il suo paese non si è mai rifiutato di negoziare con l'Unione Europea, anche se negli ultimi anni i rapporti con Bruxelles sono sempre stati tesi o nulli, e che preferirebbe parlare direttamente con l'ex cancelliere tedesco Schröder. In alternativa, Putin si è detto pronto a parlare anche con un altro leader del vecchio continente, purché investito di un mandato chiaro. E sull'incontro con Zelensky, il capo di Stato è tornato a ribadire che questo dovrebbe rappresentare il punto finale dell'accordo, non una parte del processo negoziale, respingendo di fatto le pressanti richieste di Kiev per un meeting a livello presidenziale. Le dichiarazioni di Putin arrivano dopo le parole del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, che ieri da Bruxelles ha dichiarato che nel momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia per affrontare i problemi relativi alla nostra sicurezza comune. L'iniziativa diplomatica, tuttavia, resta ancorata alle mosse di Donald Trump e dei suoi negoziatori, che in settimana dovrebbero incontrare i rappresentanti ucraini negli Stati Uniti.
2: Commento di Giovanni Savino, storico della Russia, alla Federico II di Napoli.
4: Il problema è sempre quello: su che base si faranno questi negoziati, se l'idea è quella del riconoscimento della situazione, come spesso è stato detto dal Cremlino, sul campo. Ed è chiaro che ogni tipo di riconoscimento della situazione del campo è indigesto per l'Ucraina e per l'Unione Europea, soprattutto per l'Ucraina. Quindi bisognerà vedere quali sono le condizioni messe dal Cremlino e se si tratta di una trattativa ad ampio raggio, di una trattativa in grado di ridiscutere tutto l'assetto territoriale dell'Ucraina, indipendentemente da quelle che possono essere state le conquiste russe. Questo al momento nelle dichiarazioni di Putin non è presente. Sicuramente c'è l'elemento di dare l'idea di dare una concessione, anche se poi sappiamo che ci sono state richieste, poi non sapremo mai la verità se queste richieste siano vere o meno da parte di Putin verso gli americani, di non far interrompere la parata militare agli ucraini. Io sinceramente sono un po' scettico su questa possibilità qui, però di sicuro il fatto che il 9 maggio venga rappresentato da Putin come giornata non solo dell'unità nazionale, ma anche dell'unità con quelli che sono i popoli dell'ex Unione Sovietica, appare in questo senso come una concessione fatta dal presidente della Federazione Russa verso gli ucraini.
2: La guerra in Iran, sempre in attesa di una risposta iraniana sul piano statunitense. Il segretario di Stato statunitense Rubio, l'inviato della Casa Bianca Witkoff, hanno incontrato a Miami uno dei mediatori, il premier del Qatar Al-Thani. Stati Uniti e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare la guerra e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. C'è ancora diffidenza da parte iraniana. Il ministro degli esteri Araghchi ha detto che gli Stati Uniti non vogliono una soluzione diplomatica. Trump invece ha detto di attendersi notizie nelle prossime ore. Intanto in Libano non c'è tregua che tenga, sono almeno 11 le persone uccise dai raid israeliani. Essere colpito è stato il sud del paese, il territorio a sud della capitale Beirut e diverse le città colpite. L'attacco con più morti è stato quello ad un palazzo che ospitava sfollati a Sidone. Tre vittime sono bambine di 6 mesi, 2 di 11 anni. Ogni giorno che passa a Libano è sempre più una polveriera. Sentiamo il giornalista Mauro Pompili.
5: In alcuni villaggi i combattimenti vanno avanti praticamente da 2 mesi senza soluzione di continuità, e con i tentativi dei carri armati israeliani di entrare, che vengono ricacciati, e tutto questo ha un prezzo in vite umane altissimo, sicuramente sul fronte Hezbollah, ma anche, è impossibile saperlo, ma sul fronte israeliano, perché comunque sulle televisioni libanesi vediamo quasi quotidianamente le immagini di carri armati incendiati o fatti esplodere o di attacchi a gruppi di militari israeliani. Quindi sicuramente lì si sta pagando un prezzo in vite umane molto alto su tutte e due i versanti. Per ovvi motivi non è possibile sapere quanto sia il prezzo, e per ovvi motivi non è possibile avere informazioni certissime, perché fare il giornalista in quella zona, come abbiamo potuto vedere, è estremamente pericoloso, perché soprattutto Israele, solo Israele fino ad ora, poi si diverte a perseguitare ed uccidere i giornalisti che vanno sulla linea del fronte. Quindi le notizie sono quelle che vengono fatte filtrare da Hezbollah, che in questa fase della sua vita è estremamente molto più chiuso e serrato nelle sue fila, e quindi anche notizie e informazioni sono estremamente ridotte.
2: Si trova all'interno del porto di Granadilla, nel sud dell'isola spagnola di Tenerife, la nave olandese Ondius, dove si è sviluppato il focolaio dell'infezione virale antivirus che si trasmette da topi e roditori. A breve dovrebbero iniziare lo sbarco di circa 150 passeggeri con misure di contenimento del rischio biologico di trasmissione dell'infezione. Le modalità sono diverse, meno a rischio rispetto al Covid, ma la letalità del virus obbliga precauzione al rispetto della distanza tra persone.
6: Per evitare qualsiasi rischio di contagio, la nave Ondius è stata fatta ancorare al porto di Granadilla, nel sud di Tenerife. Attorno all'imbarcazione è stato creato un perimetro di sicurezza. I primi a scendere saranno i 13 spagnoli a bordo. Lasceranno la nave in gruppi di 5 su un motoscafo dell'esercito spagnolo dopo aver passato un esame medico. Una volta a terra, i passeggeri saranno portati in un autobus sempre delle forze armate all'aeroporto di Tenerife, a 10 minuti di distanza. Poi toccherà agli stranieri lo sbarco. sbarco avverrà per fasi e solo quando l'aereo per il rimpatrio dei vari gruppi sarà pronto sulla pista di partenza, i passeggeri verranno fatti scendere. Il governo di Madrid ha disegnato un protocollo medicalizzato per evitare qualsiasi contatto tra i passeggeri e la popolazione locale. Ieri Sanchez ha incontrato il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom, che ha ringraziato la Spagna per aver accettato di gestire l'approdo della Ondius. A bordo rimarrà invece l'equipaggio della nave, che ripartirà verso l'Olanda, dove sarà disinfettata. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
2: Alla crociera sulla nave Ondius erano 4 gli italiani, sbarcati nei giorni scorsi, tutti rintracciati i loro domicili dai servizi sanitari di Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Ora sono in quarantena e sorveglianza attiva. Il contatto con una delle vittime sarebbe avvenuto durante uno dei voli verso l'imbarco sulla nave, quindi non sarebbe stato né ravvicinato né prolungato. L'OMS ha confermato che 6 degli 8 casi sospetti siano di antivirus, in 3 casi i pazienti sono deceduti. In cosa consiste la sorveglianza attiva contro il contagio? Lo abbiamo chiesto al virologo Fabrizio Pregliasco.
7: La sorveglianza attiva vuol dire contattare, come già stato fatto, i cittadini, sottoporli a una attiva comunicazione per verificare nei giorni prossimi, purtroppo per un po' di tempo, perché sono 45 i giorni di incubazione massimi, anzi anche a volte un po' di più, di questa patologia, in modo da scoprire, ammesso mai che ci sia un avvenuto contagio e un'insorgenza di malattia, l'esecuzione di test di laboratorio, che per fortuna per questo virus ci sono. E quindi io dico un'azione che non solo deve essere italiana, è bene che sia a livello italiano, ma che ci sia a livello internazionale, e non è il momento giusto purtroppo per questa capacità di comunicazione fra istituzioni di tenere a bada questo problema, che ad oggi io ritengo potrà essere controllato, anche se degli altri casi a mio avviso nei prossimi giorni purtroppo potranno emergere, ma in particolare tra i croceristi di quella navigazione che è stato il clou di questo focolaio. Verranno eseguiti i test di laboratorio, perché c'è questa capacità oggi, che è un elemento importante che col Covid ad esempio all'inizio non c'era, una valutazione delle condizioni cliniche, un suggerimento ovviamente di non avere una vita comunitaria particolarmente intensa e a rischio, quindi una non quarantena obbligata ma una responsabilizzazione rispetto a possibili ulteriori contatti.
2: 5 morti sul lavoro in poche ore, 3 braccianti usciti di strada a Chioggia col minivan su cui viaggiavano, andavano nei campi a raccogliere radicchio, 6 si sono salvati, la CGIL chiede di indagare sulla loro situazione lavorativa, e 2 morti in Calabria in 2 diverse circostanze, in particolare uno di loro, un 23enne senegalese residente in un centro d'accoglienza che a Paola lavorava in nero per una struttura turistica. 384 morti da inizio anno. Abbiamo parlato con Piero Sant'Anastaso, curatore della pagina Morti di Lavoro, che cerca di ricostruire le storie delle vittime sul lavoro.
8: Possiamo chiamare anche quella di queste ore la strage degli invisibili, molti che non rientrano nelle statistiche.
9: Il numero di invisibili, come li hai chiamati, possiamo stimarli nell'ordine del 25% della platea dei lavoratori, che sono l'equivalente dei non assicurati dall'INAIL. Il nero è diffusissimo nel settore agricolo e dell'edilizia, in misura di chiamiamolo grigio e non nero, di appalti, dei subappalti a partire dal trasporto o alla logistica.
8: La maggior parte delle vittime di queste ore sono straniere.
9: È un numero stabile che oscilla mese dopo mese tra il 25 e il 30% dei lavoratori che rimangono vittime di infortuni.
8: Il 2026 sta crescendo il numero di vittime rispetto allo stesso.
9: Nel 2026 abbiamo avuto una partenza con un gennaio molto promettente, un numero incredibilmente basso rispetto al periodo storico, però poi è andato progressivamente aumentando. Adesso, dopo aprile ai primi di maggio, siamo in numeri assoluti con una ventina di lavoratori morti.
2: Prolungato al 22 maggio il taglio di 5 centesimi sulle accise della benzina e 20 sul gasolio, che altrimenti sarebbe scaduto. Per finanziarlo sono stati usati circa 200 milioni di extragettito IVA derivante dai costi più alti dei carburanti. Il governo sulla crisi procede a vista, anche per la mancanza di margini di bilancio. Il ministro dell'economia ieri ha nuovamente chiesto più flessibilità all'Europa. Per settimana prossima i ministri dell'agricoltura e delle imprese hanno convocato i vertici della grande distribuzione per un incontro. Si è dimessa da assessora allo Stato Civile del Comune di Ferrara Francesca Savini dopo l'incidente stradale insieme al sindaco leghista Alan Fabbri. La donna venerdì alle 18 era alla guida del veicolo, uscito di strada e finito contro un alveo tra Sermide e Felonica in provincia di Mantova. i due sono rimasti illesi, ma il test per gli alcolici l'assessore è risultata positiva con il triplo del consentito, per cui è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto. È ancora ricercato l'uomo che ieri su un autobus a Stroncone in provincia di Terni ha aggredito a martellate la moglie. La donna è ricoverata in ospedale in gravi condizioni per le ferite alla testa. L'uomo era sottoposto alla sorveglianza col braccialetto elettronico a causa di alcuni precedenti per codice rosso, ma se lo sarebbe strappato prima di salire sull'autobus. Si è chiuso a Bologna il Peace Building Forum, organizzato da Agency for Peace Building. Radio Popolare è stata media partner. Politici, diplomatici, attivisti, peace builder, costruttori di pace, accademici e mediatori hanno discusso per 3 giorni di pace, guerra e sicurezza. Per noi c'era Emanuele Valenti.
10: Non ci sono solo le guerre, ci sono opere d'arte, film, serie TV, spettacoli teatrali e poi ancora libri, musei, mostre, corsi universitari che parlano di guerra. Nulla o quasi nulla sulla pace. A spiegarci questo vuoto culturale è Oliver Richmond, uno degli ospiti del Bologna Peace Building Forum 2026, e professore di studi sulla pace all'Università di Manchester. Il Bologna Peace Building Forum ha messo insieme diverse professionalità con l'obiettivo di immaginare nuove vie per promuovere la pace e ridurre il numero di conflitti armati nel mondo. Ce ne sono più di 50. Idee, analisi, racconti. Il tutto con la consapevolezza che l'impresa sia oltre l'immaginabile. A renderla ancora più complicata, usando le parole dell'ambasciatore italiano Lamberto Zanier, il fatto che con Trump il sistema multilaterale sia saltato, in pochi giorni siamo piombati in un'altra era geopolitica. Alcune considerazioni in questi giorni sono tornate più volte. La prima, la pace ha bisogno di tempo, di costruzione di rapporti di fiducia. Quando sentiamo parlare di negoziati di pace, sull'Iran o sull'Ucraina, siamo in realtà di fronte a qualcosa di diverso. La seconda, in Europa ci sono competenze, condivisione di valori e democrazia. La struttura per lavorare sullo sviluppo della pace c'è. Mancano coraggio, volontà politica, visione. La terza considerazione. Proprio in Europa si sta spendendo sempre di più in armi. Qui le opinioni divergono. Ci sono i critici, ma c'è anche chi, soprattutto in ambienti diplomatici, si è convinto che in questa congiuntura storica non ci siano proprio alternative.
2: Fabio Fimani in redazione, Massimo Alberti in studio, sono le 8:47 minuti. È tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network, la prossima edizione alle 10:30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove sono possibili disagi per un incidente avvenuto in uscita a Valdichiana provenendo da entrambe le direzioni. Sulla panoramica, martedì dalle 9 alle 18 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la direttissima in località Baccheraia e Rio Veggio in direzione Bologna. Infine, oggi a Firenze i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore, servizio garantito tra le 12.30 e le 14.29. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In A1 panoramica, martedì dalle ore 9 alle 18 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la direttissima in località Baccheraia e Rio Veggio in direzione Bologna. Infine, oggi a Firenze i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore, servizio garantito tra le 12.30 e le 14.29. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Tre Oldies. Feel the breeze of the

0: L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dal raccordo Siena-Firenze, dove si segnalano code per un incidente tra Bargino e Tavarnelle in direzione Siena. In A1 panoramica, martedì dalle ore 9 alle 18 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la direttissima in località Baccheraia e Rio Veggio in direzione Bologna. Infine, oggi a Firenze i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore, servizio garantito tra le 12.30 e le 14.29. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion,
3: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont.

0: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont. Turning on the
1: good vibrations. You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Trenta, buona giornata alle notizie di Popolare Network. Nella notte due attivisti della Global Sumud Flottiglia, Saif Abukeshek e Tiago Avila, sono stati liberati ed espulsi dopo una settimana di carcere in Israele. Erano stati rapiti da Tel Aviv nella notte tra il 29 e il 30 aprile dopo il violento abbordaggio in acque internazionali delle barche. Abubashek è arrivato a Madrid, ripartito da Atene, essendo cittadino palestinese con passaporto spagnolo. Avila invece è stato accompagnato in Egitto per poi essere imbarcato su un volo diretto in Brasile, il suo paese d'origine. La flottiglia nella notte è arrivata in Turchia, da dove ha un progetto di ripartire per Gaza.
3: Un raid con droni avvenuto nella notte a Gaza e attribuito alle forze israeliane ha ucciso una persona e provocato diversi feriti, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. L'attacco ha colpito il campo per rifugiati Al-Maghazi, situato nel centro della striscia, aggiunge la fonte. Wafa riferisce anche di colpi di artiglieria israeliana riportati a Khan Yunis e di colpi sparati anche da imbarcazioni della marina israeliana dalla costa.
2: I raid israeliani che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale nelle scorse 24 ore hanno provocato oltre 35 morti, è quanto riferito dai media internazionali facendo riferimento alle autorità sanitarie locali. La testata israeliana Haaretz, citando il Ministero della Sanità, scrive di 36 morti nel corso dell'ultima giornata. La BBC riporta un bilancio di 39. L'agenzia libanese NNA aggiunge che anche stamattina ci sono stati nuovi raid. Non è ancora stato precisato un bilancio di eventuali vittime.
3: La guerra in Iran, sempre in attesa di una risposta iraniana sul piano statunitense. Il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato Witkoff hanno incontrato a Miami il premier del Qatar Al-Thani. USA e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. Il Qatar sta svolgendo un ruolo di mediazione primario. Intanto un proiettile non identificato avrebbe colpito una nave al largo delle coste del Qatar, lo ha riferito l'agenzia marittima britannica senza fare particolari danni.
2: Le autorità sanitarie sono salite sulla nave olandese Ondius, che da stamane alle 7 si trova nel porto di Grandadilla, nel sud dell'isola spagnola di Tenerife. I medici dovranno valutare lo stato di salute di circa 140 passeggeri della crociera dove si è sviluppato il focolaio dell'infezione virale antivirus che si trasmette da topi e roditori. Dopo inizierà lo sbarco a partire dai passeggeri spagnoli, quindi quelli di altre nazionalità. Saranno tutti accompagnati all'aeroporto senza contatti con gli abitanti dell'isola.
3: Una donna morta è stata trovata vicino a un capannone che sta bruciando a Settimo Torinese. I vigili del fuoco stanno intervenendo per spegnere le fiamme di una carrozzeria e stanno evacuando gli abitanti di una adiacente palazzina. Secondo le prime indiscrezioni, la morte della donna, ritrovata nella adiacente cascina, sarebbe avvenuta prima dello sviluppo del rogo.
2: Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Milano nella zona dei Navigli per detenzione e spaccio di stupefacenti. La polizia ha fermato l'uomo alla fermata della metropolitana Porta Genova con alcune dosi di mefedrone e hashish. L'ho poi condotto nell'abitazione dove c'era oltre un chilo di chetamina, MDMA, marijuana e cocaina, pasticche di 2 CB, oltre agli altri due stupefacenti. Nell'appartamento c'erano anche bilancini e sostanze da taglio. L'acquisto avveniva dal dark web con pagamento in criptovalute. È tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio. A più tardi e buon ascolto.
1: Popolare Network.

scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In Fipili, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. In A1 rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia verso Bologna. In A1 panoramica, martedì dalle ore 9 alle 18 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la direttissima in località Baccheraia e Rio Veggio in direzione Bologna. Infine, oggi a Firenze i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore, servizio garantito tra le 12.30 e le 14.29. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion, promotion, promotion, promotion, promotion.
4: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded, dei Lords of Altamont.

0: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Libano, sono più di 30 le vittime dei raid israeliani di ieri su diverse città nel sud del paese. I bombardamenti stanno proseguendo ancora anche questa mattina, riferiscono i media libanesi. L'Iran intanto non ha ancora dato una risposta sul piano in 14 punti mediato dal Pakistan per un negoziato con gli Stati Uniti. Liberati ed espulsi dopo una settimana di detenzione illegale, i due attivisti della flottiglia Saif Aboukeshek e Tiago Avila erano stati sequestrati dopo l'abordaggio in acque internazionali. Entrambi stanno tornando ora nei loro paesi di origine. La flottiglia intanto è arrivata in Turchia, domani ci sarà la decisione su come proseguire. Sono cominciati a Tenerife gli sbarchi dalla nave dove si è sviluppato il focolaio di antivirus. Dopo il via libera delle autorità sanitarie verranno accompagnate all'aeroporto e poi le quarantene nei rispettivi paesi. I quattro italiani rientrati in anticipo, rintracciati e sottoposti a vigilanza sanitaria. Buona giornata, Popolare Network, il giornale radio delle 13. Israele non si ferma in Libano. I raid che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale nelle ultime 24 ore hanno provocato oltre 35 morti, a quanto viene riferito dai media internazionali facendo riferimento alle autorità sanitarie locali. Questo è l'ultimo bilancio. La testata israeliana Haaretz, citando il Ministero della Sanità, scrive questa mattina di 36 vittime nel corso dell'ultima giornata. Dal canto suo la BBC riporta un bilancio di 39 morti. L'agenzia libanese NNA aggiunge che anche questa mattina i raid ci sono stati, non è ancora stato precisato un bilancio di eventuali ulteriori vittime. Sentiamo da Beirut il giornalista Marco Pompili.
1: In alcuni villaggi i combattimenti vanno avanti praticamente da due mesi senza soluzione di continuità, e con i tentativi dei carri armati israeliani di entrare, che vengono ricacciati, e tutto questo ha un prezzo in vite umane altissimo, sicuramente sul fronte Hezbollah, ma anche, è impossibile saperlo, ma sul fronte israeliano, perché comunque sulle televisioni libanesi vediamo quasi quotidianamente le immagini di carri armati incendiati o fatti esplodere o di attacchi a gruppi di militari israeliani. Quindi sicuramente lì si sta pagando un prezzo in vite umane molto alto su tutte e due i versanti. Per ovvi motivi non è possibile sapere quanto sia il prezzo, e per ovvi motivi non è possibile avere informazioni certissime, perché fare il giornalista in quella zona, come abbiamo potuto vedere, è estremamente pericoloso, perché soprattutto Israele, solo Israele fino ad ora, poi si diverte a perseguitare e uccidere i giornalisti che vanno sulla linea del fronte. Quindi le notizie sono quelle che vengono fatte filtrare da Hezbollah, che in questa fase della sua vita è estremamente molto più chiuso e serrato nelle sue fila, e quindi anche notizie e informazioni sono estremamente ridotte.
0: Era il giornalista Mauro Pompili. Intanto nella notte due attivisti della Global Sumud Flottiglia, Saif Aboukeshek e Tiago Avila, sono stati liberati, sono stati espulsi dopo una settimana di carcere in Israele in condizioni durissime. I due attivisti erano stati sequestrati da Tel Aviv nella notte tra il 29 e il 30 aprile dopo l'abordaggio in acque internazionali delle barche della flottiglia. I loro avvocati hanno denunciato che sono stati sottoposti a diverse forme di tortura nella settimana di detenzione, dove avevano anche cominciato uno sciopero della fame e della sete. Aboukeshek è in arrivo in queste ore a Madrid, ripartito da Atene, lui è cittadino palestinese con passaporto spagnolo. Avila è stato invece accompagnato in Egitto per poi essere imbarcato su un volo diretto in Brasile, che è il suo paese di origine. La flottiglia nella notte intanto è arrivata in Turchia, da dove ha in progetto di ripartire per Gaza. Andrea Ceresini, giornalista italiano, si trova su una delle barche.
2: Molto bene, insomma, vabbè, è stata una notizia che non si aspettava, nel senso che noi sapevamo che l'udienza finale doveva essere oggi e si pensava, insomma, che dopo di questa sarebbe seguita una detenzione, quindi nessuno immaginava una liberazione così improvvisa e così anticipata, invece è avvenuta, insomma, è stata una bellissima notizia. Adesso siamo in Turchia, Marmaris. L'idea è che domani ci sarà questa conferenza, qui ci saranno tutti gli attivisti, sia di mare che di terra, si discuteranno le strategie e verrà stabilito cosa fare fondamentalmente, quindi l'idea è quella quella di continuare per Gaza. Le modalità devono ancora essere, penso, discusse, stabilite, e si capirà domani questa cosa, perché evidentemente la situazione geopolitica è tesa. Anche la detenzione di Tego e Saif comunque ha avuto un peso sulle decisioni della flottiglia. La liberazione penso che avrà a sua volta un peso, ha un senso anche politico questa cosa, un senso ovviamente positivo, vuol dire che alla fine, insomma, Israele ha dovuto cedere, ha dovuto rinunciare a tenerli in prigione per lungo tempo. Però tutte queste date verranno messe sulla bilancia domani e si capirà esattamente quando e se anche si andrà verso Gaza e in che modalità.
0: Andiamo alla guerra in Iran. Un proiettile non identificato avrebbe colpito una nave al largo delle coste del Qatar, lo ha riferito l'agenzia marittima britannica. Non ci sono stati particolari danni. Il Kuwait ha detto invece di aver intercettato droni ostili, mentre una nave gasiera del Qatar ha attraversato per la prima volta

0: non arriva. Perché gli iraniani non stanno rispondendo a Trump? Forse la leadership iraniana è divisa, non riesce a trovare un punto comune. Oggi a prendere la parola a Teheran è stato il presidente Masoud Pezeshkian. Ha invitato il popolo iraniano all'unità di fronte alla situazione e alle difficoltà attuali. Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran non si piegherà mai al nemico, sottolineando che se parliamo di avviare colloqui non significa che ci arrendiamo o ci ritiriamo, ma piuttosto che puntiamo a realizzare i diritti dell'Iran e a difendere con forza gli interessi nazionali. A Teheran un giorno parla il nuovo leader supremo Mojtaba Khamenei e il giorno dopo la parola va al presidente riformatore. L'impressione è che la leadership iraniana voglia prendere tempo per sfuggire alla sottomissione dell'Iran che Trump vorrebbe e imporre invece al presidente americano il multilateralismo. La prossima settimana infatti è previsto il viaggio di Trump a Pechino, per la precisione il 14 e 15 maggio. Se per quella data non vi sarà un accordo, è ovvio che il dossier iraniano sarà in cima agli argomenti di cui Trump dovrà discutere con i cinesi. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Sono cominciati gli sbarchi dei passeggeri dalla nave olandese Ondius, che da stamattina alle 7 si trova nel porto di Grandadilla, nel sud dell'isola spagnola di Tenerife. Le autorità sanitarie stanno visitando le 140 persone imbarcate per la crociera, dove si è sviluppato il focolaio dell'infezione virale antivirus che si trasmette da topi e roditori. Le modalità di sbarco sono decise e gestite dai medici spagnoli, che prevedono che tutti i passeggeri vengano accompagnati all'aeroporto senza contatti con gli abitanti dell'isola. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
2: Continuano le operazioni di sbarco nel porto di Tenerife. I 13 passeggeri spagnoli hanno già lasciato la nave e sono diretti in volo verso l'ospedale militare di Madrid, dove dovranno passare una settimana di quarantena. Il resto dei viaggiatori internazionali sbarcherà dopo aver passato un controllo medico e solo quando l'aereo per il rimpatrio nei vari paesi di destinazione sarà pronto al decollo nell'aeroporto, che si trova a 10 minuti di distanza. Le autorità spagnole hanno disegnato un percorso sanitarizzato per evitare qualsiasi possibile contatto tra i passeggeri e la popolazione locale, presenti anche le autorità diplomatiche di molti paesi stranieri. Tutti gli accessi al porto di Tenerife via terra e via mare sono chiusi. Sul posto a coordinare le operazioni ci sono la ministra della Sanità spagnola Mónica García, il ministro degli Interni Fernando Marlaska e il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom. Lo sbarco, secondo le autorità, sarà completato nel tardo pomeriggio. Finora non si hanno avuto notizie di altri possibili casi sospetti di antivirus, ma la crisi sanitaria non sembra finita. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: A bordo della nave anche cittadini statunitensi, servizio da New York.
3: 17 cittadini americani saranno trasferiti in quarantena in Nebraska dopo il focolaio di antivirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Ondius, diventata nelle ultime settimane uno dei casi più monitorati al mondo. La nave è alle Canarie a Tenerife ad aspettare i passeggeri in squadra dei CDC americani. Da lì partirà un volo speciale verso Omaha in Nebraska, in una struttura ad alta sicurezza usata per malattie altamente contagiose. Per ora tutti i passeggeri americani sono asintomatici, ma le autorità sanitarie non vogliono correre rischi. Chi dovesse risultare positivo verrà trasferito in un'unità di biocontenimento con sistemi di isolamento avanzati e procedure di sterilizzazione estreme. Chi dovesse risultare negativo però non dovrebbe essere sottoposto a ulteriore quarantena. Finora i casi confermati sono 6, con altri 2 probabili. 3 persone sono morte, tra cui una coppia olandese che era a bordo della nave, e nelle ultime ore anche una donna spagnola è stata monitorata dopo essere stata seduta vicino a una passeggera della nave. L'OMS però prova a rassicurare: non siamo davanti a uno scenario tipo Covid, il virus resta considerato grave ma molto meno trasmissibile. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Sulla crociera c'erano anche 4 italiani che sono sbarcati nei giorni scorsi, sono stati rintracciati ai loro domicili dai servizi sanitari in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Ora si trovano in quarantena precauzionale e in sorveglianza attiva. Il contatto con una delle vittime sarebbe avvenuto durante uno dei voli verso l'imbarco sulla nave, quindi non sarebbe stato né ravvicinato né prolungato. L'OMS ha confermato che 6 degli 8 casi sospetti siano di antivirus, in 3 casi i pazienti sono deceduti. Non ci sono per ora reazioni dall'Europa alla proposta di Putin di riprendere un dialogo con l'ex premier tedesco Schröder come mediatore o con un leader di fiducia indicato dall'Unione Europea, purché in passato non abbia offeso il Cremlino. Il presidente russo lo ha detto ieri alla parata per la vittoria, dove a sorpresa ha asserito

0: che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Si è detto pronto a incontrare Zelensky a Mosca o in un territorio neutrale, ma solo dopo un accordo. Sentiamo il commento di Giovanni Savino, storico della Russia, alla Federico II di Napoli.
1: Schroeder è stato per tanti anni nel consiglio d'amministrazione di Gazprom, dopo che aveva cessato la sua attività da cancelliere della Germania. Di sicuro Schroeder è un uomo che per Mosca è non comprensibile, diciamo così, ma è considerato una personalità in grado di intercedere in modo favorevole per Mosca. Quindi, come dire, noi abbiamo avuto nel corso degli anni una serie di uomini politici e di diplomatici, tra l'altro l'ex ambasciatore italiano in Russia, Cesare Ragaglini, è stato nel consiglio d'amministrazione di National Torque Bank, la principale banca statale russa. Questo va letto come un tentativo di imporre negoziatori comodi per loro. Io non credo che ci sia la possibilità di ottenere Schroeder come negoziatore, soprattutto da parte tedesca, dove sia la SPD che la CDU hanno una posizione alquanto dura nei confronti della Russia.
0: E dopo la dura sconfitta alle amministrative del premier Starmer tra i laburisti, si preparerebbe la raccolta di firme per presentare una mozione di sfiducia. Starmer, travolto dagli scandali e dai pessimi risultati dell'economia, al Mirror questa mattina ha ribadito di voler guidare il partito alle prossime elezioni e di terminare il suo mandato, puntando sul costo della vita, sui legami più stretti con l'Unione Europea. Ma sui rapporti con Bruxelles, dopo la vittoria dell'anti-Europa Farage, potrebbe fermarsi quel processo di riavvicinamento post-Brexit. Abbiamo chiesto su questo una valutazione a Edoardo Bressanelli, docente di scienze politiche al Sant'Anna di Pisa, al King's College di Londra.
2: No, la mia risposta secca è che non cambia lo scenario, perché in realtà queste elezioni, ribadisco, locali, non si sono giocate affatto sulla Brexit. Il tema del possibile ritorno nell'Unione Europea non è stato affatto un tema elettorale. Incidentalmente, un recente sondaggio ha mostrato altresì che la maggioranza dei britannici non è soltanto più a favore di un riavvicinamento all'Europa, ma addirittura di un ritorno all'Europa. E allora forse questo è un errore di Starmer, ma è un altro tema. Per quanto riguarda la Brexit, il tema potrà essere ripreso in futuro anche dallo stesso Farage, ma qui il supporto per Farage si è giocato su altri temi: il tenore di vita, il costo della vita, l'immobilismo del governo e, non ultimo, gli scandali come quello che ha riguardato Lord Maldeson, il precedente ambasciatore britannico nel Regno Unito, parte di quegli Epstein File che hanno travolto molti protagonisti della vita politica da entrambe le parti dell'oceano. Ecco, queste sono le ragioni che hanno spinto i britannici a votare per una significativa maggioranza per Nigel Farage.
0: Si è dimessa da assessora allo Stato civile del comune di Ferrara Francesca Savini dopo l'incidente stradale insieme al sindaco leghista Alan Fabbri. La donna venerdì alle 18 era alla guida del veicolo uscita di strada e finito contro un albero tra Sermide Fellonica in provincia di Mantova. I due sono rimasti illesi, ma al test per l'alcol l'assessore è risultata positiva, 1,5 grammi per litro, il triplo del consentito, per cui è stata ritirata lei la patente, sequestrata l'auto e poi appunto le dimissioni da assessore. Ora. 5 morti sul lavoro in poche ore, tra ieri e l'altro ieri, 3 braccianti usciti di strada a Chioggia con il minivan su cui viaggiavano, in 6 si sono salvati, andavano a raccogliere radicchio nei campi, la CGIL chiede di indagare sulla loro situazione lavorativa, poi ci sono stati 2 morti in Calabria in diverse circostanze. Ne abbiamo parlato con Piero Santonastaso, curatore della pagina Morti di Lavoro, che cerca di ricostruire le storie delle vittime sul lavoro.
3: Possiamo chiamare anche quella di queste ore la strage degli invisibili, molti che non rientrano nelle statistiche.
4: Il numero di invisibili, come li hai chiamati, possiamo stimarli nell'ordine del 25% della platea dei lavoratori, che sono l'equivalente dei non assicurati dall'INAIL. Il nero è diffusissimo nel settore agricolo e dell'edilizia, in misura che erano grigio e non nero gli appalti, dei subappalti a partire dal trasporto o al giro.
3: La maggior parte delle vittime di queste ore sono straniere.
4: È un numero stabile che oscilla mese dopo mese tra il 25 e il 30% dei lavoratori che rimangono vittime di infortuni.
3: Il 2026 sta crescendo il numero di vittime rispetto allo scorso anno.
4: Nel 2026 abbiamo avuto una partenza con un gennaio molto promettente, un numero incredibilmente basso rispetto al periodo storico, però poi è andato progressivamente aumentando. Adesso, dopo aprile, ai primi di maggio, siamo in numeri assoluti con una ventina di lavoratori morti.
0: È tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network, curato da Massimo Alberti, Fabio Fimiani e Alessandro Principe. Le notizie tornano alle 15.30. Grazie per l'ascolto, buona giornata.
5: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci. In A1 panoramica, martedì dalle ore 9 alle 18 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la direttissima in località Baccheraia e Rio Veggio in direzione Bologna. Infine, oggi a Firenze i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore, servizio garantito tra le 12.30 e le 14.29. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: La meteo. L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 3 Network.

Country Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda.

0: adesso.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
2: Ready? One. You will do this four times with the left, four with the right, then eight times with the

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. Traffico regolare sull'intera rete stradale e autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Fipili. In A1 panoramica, martedì dalle 9 alle 18 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la direttissima in località Baccheraia e Rio Veggio in direzione Bologna. Sull'accordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Oggi a Firenze i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi, cancellazione di corse nel servizio urbano a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore. Il servizio è garantito tra le 12.30 e le 14.29. A Firenze nuovi cantieri da lunedì 11 maggio, nuova fase dei lavori in via Panzani con senso unico verso la stazione e modifica la viabilità anche in zona San Lorenzo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. L'Iran ha inviato la risposta alla proposta di negoziato degli Stati Uniti. La notizia diffusa dall'agenzia di Stato IRNA è di poco fa. Al momento non ci sono dettagli, se non che il canale utilizzato è quello del Pakistan, paese mediatore. Le ultime ore sono state caratterizzate dal ritorno sulla scena di Mojtaba Khamenei, la guida suprema ha incontrato il capo delle forze armate. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto ha dichiarato che se parliamo di avviare colloqui non significa che ci arrendiamo, ma piuttosto che puntiamo a realizzare i diritti dell'Iran e a difendere con forza gli interessi nazionali. Una frase che sembra preludere in effetti a un avvio del negoziato e quindi ad una apertura alla proposta americana.
1: Le apparenti aperture di Vladimir Putin non convincono Berlino. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, ha dichiarato il governo tedesco, rilanciando un banco di prova sarebbe se il Cremlino allungasse la tregua. Ieri il presidente russo aveva affermato di essere pronto a negoziare con l'Unione Europea e che il conflitto con l'Ucraina sta volgendo al termine.
0: Nessun rischio di pandemia, non c'è nessun allarme, lo ha detto la capa del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, Mara Campitiello, a proposito del focolaio di antivirus sulla nave da crociera. L'Italia è coinvolta per via della presenza di 4 italiani sul volo su cui viaggiava la donna che poi è morta a bordo della nave. Sono stati tutti e 4 rintracciati ed è stata attivata per loro la procedura di sorveglianza attiva nelle rispettive regioni di appartenenza. In Spagna, intanto, a Tenerife è arrivata la nave su cui si è sviluppato il focolaio. Tutti sono stati fatti scendere con uno speciale cordone sanitario e verranno rimpatriati nei rispettivi paesi.
1: Stanno tornando 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia rilasciati da Israele. Saif Abukeshek sta arrivando in Spagna, paese di cui ha la cittadinanza. Tiago Avila passerà dall'Egitto per poi tornare in Brasile. Abukeshek sta bene, considerate le terribili circostanze che ha dovuto vivere, ha detto il ministro spagnolo degli esteri Alvarez. Le barche della flottiglia sono intanto approdate in Turchia come da programma. Domani ci sarà un'assemblea dei partecipanti per decidere se e quando proseguire verso Gaza.
0: A Bologna sono 40 le persone identificate dalla polizia tra coloro che ieri pomeriggio avevano protestato contro il presidio per la reimmigrazione organizzato dal Comitato Reimmigrazione Riconquista. I manifestanti avevano rifiutato di allontanarsi dalla piazza che vedeva riuniti circa 200 militanti di estrema destra. La polizia ha anche aperto gli idranti per disperdere il gruppo che intendeva fare una contromanifestazione. La questura di Bologna ha dichiarato che la contromanifestazione però non era stata comunicata.
1: Domani si preannuncia una giornata complicata per il trasporto aereo in Italia. Una serie di scioperi nazionali e locali nel settore aeroportuale provocherà probabilmente ritardi e cancellazioni. Le agitazioni interesseranno diversi comparti del sistema aeroportuale, dal personale di handling ai servizi di terra fino a piloti, assistenti di volo e controllori del traffico aereo. Le proteste coinvolgeranno numerosi scali italiani, a questo si aggiunge uno sciopero specifico dei lavoratori di EasyJet che ha a Milano Malpensa il suo principale hub continentale, che verrà quindi particolarmente coinvolto.
0: Tempo ancora instabile al centro nord con piogge diffuse e temporali, situazione di maggiore stabilità con ampie schiarite. Invece al sud noi ci risentiamo con le notizie alle 17.30, a tutti una buona giornata.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

0: sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: Partiti!
2: Mi sono incagliato nell'amo dell'apostrofo rosa, nel sonno gridato ti amo, sbagliando persona, la donna al mio fianco ha capito e se n'è subito andata, perché nel gridare ti amo ho aggiunto una cosa,

ragazza. Me la sono cercata, anche in casa nell'intimità. Gira con la divisa, si siede, si stende, si chini e mi dia il foglio rosa. Lei si eccita solo se dico mi scusi.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. Traffico regolare sull'intera rete stradale e autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Fipili. In A1 panoramica, martedì dalle 9 alle 18 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la direttissima in località Baccheraia e Rio Veggio in direzione Bologna. Sull'accordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Oggi a Firenze i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi, cancellazione di corse nel servizio urbano a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore. Il servizio è garantito tra le 12.30 e le 14.29. A Firenze nuovi cantieri da lunedì 11 maggio, nuova fase dei lavori in via Panzani con senso unico verso la stazione e modifica la viabilità anche in zona San Lorenzo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont.

0: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 17:30, Popolare Network, buon pomeriggio alle notizie. L'obiettivo principale della risposta iraniana, il quadro proposto dagli Stati Uniti, è la cessazione immediata della guerra, il ripristino della sicurezza marittima nello stretto di Hormuz, lo riporta l'agenzia di stampa iraniana IRNA. Secondo l'attuale roadmap proposta, dice sempre l'agenzia, i negoziati in questa fase rimangono strettamente dedicati ai meccanismi per porre fine alle ostilità e risolvere la crisi regionale. La risposta è stata inviata oggi, così hanno detto fonti del governo iraniano, tramite il Pakistan, che fa da mediatore. Per ora nulla trapela dagli Stati Uniti. Il premier del Qatar Al Thani ha lasciato intanto Miami dopo aver incontrato il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff.
3: Le apparenti aperture di Putin non convincono Berlino. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, ha dichiarato il governo tedesco, rilanciando. Un banco di prova sarebbe se il Cremlino allungasse la tregua. Ieri il presidente russo aveva affermato di essere pronto a negoziare con l'Unione Europea e che il conflitto con l'Ucraina sta volgendo al termine.
2: Tornano a casa i due attivisti della Global Sumud Flottiglia, rilasciati da Israele dopo oltre una settimana di detenzione a seguito dell'abbordaggio in acque internazionali delle imbarcazioni della spedizione. Saif Abukeshek è arrivato in Spagna, paese di cui ha la cittadinanza. Tiago Avila è in viaggio verso il Brasile. Abukeshek sta bene, considerate le terribili circostanze che ha dovuto vivere, ha detto il ministro spagnolo degli esteri Albares. L'attivista ha lanciato un appello sui social a continuare la mobilitazione. Dal canto suo, il Ministero degli Esteri israeliano ha scritto in un post: i due provocatori professionisti sono stati espulsi. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza.
3: Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro Giuli. Secondo quanto anticipa il sito del Corriere della Sera, il ministro ha azzerato il suo staff. Il primo Merlino non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda, Elena Proietti, sempre secondo Corriere.it, non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese.
2: A Bologna sono 40 le persone identificate dalla polizia tra coloro che ieri pomeriggio avevano protestato contro il presidio per la remigrazione organizzato dal comitato Remigrazione Riconquista. I manifestanti avevano rifiutato di allontanarsi dalla piazza, che vedeva riuniti circa 200 militanti di estrema destra. La polizia a un certo punto ha anche aperto gli idranti per disperdere il gruppo che voleva fare una contromanifestazione. La questura di Bologna ha detto che questa contromanifestazione non era stata avvisata.
3: Domani si preannuncia una giornata complicata per il trasporto aereo in Italia. Una serie di scioperi nazionali e locali nel settore aeroportuale provocherà probabilmente ritardi e cancellazioni. Le agitazioni interesseranno diversi comparti del sistema aeroportuale, dal personale di handling ai servizi di terra, fino a piloti, assistenti di volo e controllori del traffico aereo. Le proteste coinvolgeranno numerosi scali italiani. A questo si aggiunge uno sciopero specifico dei lavoratori di EasyJet, che ha in Milano Malpensa il suo principale hub continentale e che verrà quindi particolarmente coinvolto.
2: Il tempo per domani: rimane la perturbazione al nord con piogge e temporali, tempo perturbato in parte anche al centro, mentre nelle regioni meridionali situazione di maggiore stabilità. Ci sentiamo col giornale radio alle 19:30. A più tardi.
1: Popolare Network.
4: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. Attenzione in A1 in direzione Bologna, traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. In direzione Roma, coda di un chilometro in aumento tra Firenze Sud e Incisa Reggello per un incidente al chilometro 309. Sulla 1 per consentire lavori di manutenzione dalle 22 di mercoledì 13 alle 6 di giovedì 14 maggio sarà chiusa la stazione di Firenze in Pruneta in entrata verso Bologna e in uscita provenendo da Roma. Sulla Corsa Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e in Pruneta Greve in Chianti. Oggi a Firenze i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi, cancellazione di corse nel servizio urbano a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore. A Firenze i principali cantieri da lunedì 11 maggio, via Panzani, via Cerretani, via Lungo l'Africo, via Pratese, piazza del Carmine, ponte Vespucci, via Pietrapiana e viale Matteotti. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione a Roma, disagi per un mezzo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sempre in A1 verso Roma, permangono 3 km di coda per un incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Causa risolta, situazione in miglioramento. Sulla variante di Valico in direzione Bologna, disagi per un mezzo pesante in avaria in prossimità di Badia. Sulla 1 per consentire lavori di manutenzione dalle 22 di mercoledì 13 alle 6 di giovedì 14 maggio sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta in entrata verso Bologna e in uscita provenendo da Roma. Oggi a Firenze i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi, cancellazione di corse nel servizio urbano a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore. A Firenze i principali cantieri da lunedì 11 maggio, via Panzani, via Cerretani, via Lungo l'Africo, via Pratese, piazza del Carmine, ponte Vespucci, via Pietrapiana e viale Matteotti. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Network c'è Aperi Sound.

0: meteo.
1: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da Il Meteo.

0: Radio.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion,
0: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont.

0: Il disco promotion della settimana è Forever Loaded dei Lords of Altamont. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.
1: Honey, move on now.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo celtissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il rullozzo ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compagni che tipo stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradito campano, pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Buonasera, sono le 22:30, le news della notte di Popolare Network. Teheran ha risposto. L'Iran ha inviato agli Stati Uniti tramite il Pakistan le sue valutazioni sulla proposta di Trump. È lo snodo cruciale che potrebbe portare alla fine della guerra. Hormuz e il nucleare, le questioni centrali. E intanto sul suo social Trump avverte Teheran: ci hanno preso in giro per 47 anni, non rideranno più. Israele continua a violare la tregua in Libano, più di 30 morti nei bombardamenti avvenuti nel fine settimana, colpiti il sud del paese e le regioni vicino a Beirut. Gli attacchi prendono sempre più di mira anche i soccorritori. Oggi lo sbarco alle Canarie della nave dove si è sviluppato il focolaio di Hantavirus. Un passeggero rimpatriato in Francia presenta sintomi della malattia. Resterà in isolamento così come altri 4 compagni di viaggio. Il primo ministro Le Cornu annuncia misure per proteggere la popolazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'Iran ha inviato la risposta alla proposta di negoziato degli Stati Uniti. La notizia era attesa da giorni ed è stata diffusa oggi pomeriggio dall'agenzia di Stato IRNA. La questione è cruciale perché da questa risposta potrebbe dipendere la fine o la prosecuzione della guerra, ma non sappiamo ancora se questo passaggio sia davvero quello decisivo. Sentiamo la nostra Farian Sabahi.
1: L'Iran ha inviato la sua risposta alle proposte americane per porre fine alla guerra e lo ha fatto tramite la mediazione del Pakistan. Una prima riflessione: la leadership di Teheran si è presa il tempo per rispondere a Trump senza rispettare la scadenza del presidente americano e non chinerà la testa davanti al nemico, così ha dichiarato stamattina il presidente iraniano Pezeshkian. Una seconda riflessione: la leadership di Teheran gioca ora la carta del multilateralismo e quindi coinvolge il Pakistan, ma dietro a Islamabad sappiamo che c'è la Cina. Il presidente Trump si recherà a Pechino questa settimana, giovedì 14 e venerdì 15 maggio.
0: Hormuz e il nucleare sono le due partite più importanti, allora quali compromessi sono possibili? Sentiamo ancora Farian Sabahi.
1: Washington e Teheran stanno portando avanti i negoziati, dovranno arrivare a un qualche compromesso, ma l'elefante nella stanza resta sempre il premier israeliano Netanyahu e quindi le pressioni che potrebbe fare su Donald Trump affinché annienti i proxy dell'Iran e distrugga anche il programma balistico di Teheran. Detto questo, in merito alla risposta iraniana, Teheran non ha diffuso dettagli, nemmeno Washington, ma alcune fonti suggeriscono che si concentrino su un memorandum d'intesa in 14 punti. Per il sito americano Axios il memorandum è di una pagina, è composto da 14 punti, include la sospensione dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran, la revoca delle sanzioni internazionali e il ripristino del libero transito attraverso lo stretto di Hormuz. Ma il segretario dell'energia americano Chris Wright ha detto che Washington è disponibile a sospendere l'imposta federale sulla benzina fino a quando i prezzi resteranno alti, quindi la pace con Teheran potrebbe richiedere più tempo del previsto.
0: Poco fa è arrivata una notizia dell'ultima ora. Il Wall Street Journal aveva anticipato che l'Iran sembrava pronto a riaprire lo stretto di Hormuz, un'apertura graduale che sarebbe avvenuta contestualmente alla revoca da parte degli Stati Uniti del blocco imposto su navi e porti iraniani, aveva scritto il quotidiano statunitense. Le questioni nucleari sarebbero negoziate nei successivi 30 giorni dalla fine del memorandum con l'Iran, che aveva proposto che parte del suo uranio altamente arricchito fosse diluito e la parte residua trasferita in un paese terzo, lo avrebbero riferito delle fonti proprio al Wall Street Journal. Poco fa però Donald Trump avrebbe bocciato la risposta dell'Iran alla proposta statunitense di chiudere la guerra. Ho appena letto la risposta dei cosiddetti rappresentanti dell'Iran, ha scritto Trump sul suo social Truth. Non mi piace, totalmente inaccettabile. Vi ringrazio per l'attenzione dedicata a questa questione, ha scritto il presidente statunitense. Poco prima, nel pieno dei negoziati, appunto, Donald Trump aveva scritto un altro lungo post sul suo social Truth. L'Iran prende in giro gli Stati Uniti e il resto del mondo da 47 anni. Ci hanno fatto aspettare e hanno ucciso la nostra gente con le loro bombe, aveva continuato il presidente, che aveva anche definito Barack Obama un presidente americano debole e stupido. Ora il nostro paese è di nuovo grande, aveva concluso Trump, e l'Iran ora non riderà più. La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata trasferita in un ospedale di Teheran dopo 10 giorni trascorsi in terapia intensiva a Zanjan, la città iraniana che ospita il carcere dove è detenuta da oltre 100 giorni. A diffondere la notizia è stata la fondazione gestita dalla sua famiglia. I figli di Mohammadi non la vedono da quasi 10 anni, durante i quali la premio Nobel e prigioniera politica è stata incarcerata in diverse strutture. L'attivista per i diritti umani che in prigione ha dovuto affrontare gravi problemi di salute. La scorsa settimana aveva accusato forti dolori al petto, alla schiena e alle braccia. Ora verrà curata dalla sua equipe medica, si legge nel comunicato, ma avvertono i familiari: un trasferimento temporaneo non è sufficiente, la sua vita è appesa a un filo. L'esercito israeliano intanto continua a violare la tregua in Libano in questo fine settimana. Gli attacchi sul sud del paese sono stati particolarmente violenti, più di 30 persone sono morte nei bombardamenti, colpite anche alcune regioni vicino a Beirut, dove i raid nelle scorse ore si sono intensificati. Dal Libano sentiamo la giornalista freelance Giulia Della Michelina, che si trova nella capitale.
2: C'è stata un'escalation abbastanza pesante e anche attacchi in zone che nelle ultime settimane erano state risparmiate dall'esercito israeliano, per esempio nello Shuf, che è un'area a sud di Beirut, o anche c'è stato un altro attacco molto violento nei pressi di Saida, dove sono morte almeno 7 persone, e tra l'altro pare che si trattasse di persone assolutamente non legate a Hezbollah, ma persone sfollate, come ce ne sono oltre 1 milione, causate da queste escalation in Libano. Da quando è entrato in vigore il cessato il fuoco, gli attacchi non si sono mai fermati. Ci sono sempre più frequentemente attacchi ai soccorritori, quindi con una tecnica che purtroppo l'esercito israeliano ci ha abituati a vedere non solo in Libano ma anche nella striscia di Gaza, quindi con questa strategia chiamata del double tap, per cui si effettua un primo raid, si attendono i soccorsi e si colpisce di nuovo per massimizzare effettivamente poi il numero delle vittime. E le giustificazioni che vengono fornite dalle forze israeliane sono che Hezbollah usa per esempio le ambulanze come veicoli per trasportare le armi o comunque per i propri scopi militari. Va ricordato però che il diritto internazionale vieta assolutamente questo tipo di operazioni sui soccorritori.
0: Non ci arrenderemo, lavoreremo giorno dopo giorno perché le lotte richiedono sacrificio. Lo ha detto Saifa Bukeshek, da poco atterrato all'aeroporto di Barcellona. L'attivista della Global Sumud Flottiglia, con cittadinanza spagnola, è stato rilasciato da Israele insieme al brasiliano Thiago Avila dopo oltre una settimana di detenzione a seguito dell'abbordaggio in acque internazionali delle imbarcazioni della spedizione. Sono a Barcellona per preparare la valigia e unirmi di nuovo nei prossimi giorni ai miei compagni, ha detto alla folla che lo ha accolto al suo arrivo nella città catalana in cui risiede. Thiago Avila è invece in viaggio verso il Brasile. Sul rilascio dei due attivisti, il Ministero degli Esteri israeliano ha scritto in un post: i due provocatori professionisti sono stati espulsi, Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza. Le barche della flottiglia sono intanto approdate in Turchia come da programma. Domani ci sarà una conferenza stampa a cui parteciperanno gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, sia di mare che di terra. Verranno discusse le prossime strategie per capire quando e in che modalità riprendere la rotta verso Gaza. Un passeggero rimpatriato in Francia dalla nave Hondius, dove si è sviluppato nei giorni scorsi il focolaio di antivirus, ha manifestato sintomi della malattia. È stato portato in ospedale a Parigi, dove resterà in quarantena, così come altri 4 compagni di viaggio. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato misure per proteggere la salute della popolazione. Oggi lo sbarco della nave in Spagna a Tenerife con uno speciale cordone sanitario. Sentiamo il servizio da Madrid.
3: Non è ancora terminata l'operazione di sbarco della nave Hondius. A bordo ci sono ancora 80 passeggeri che aspettano di essere portati a terra per il rimpatrio. Le autorità spagnole segnalano che finora non ci sono stati problemi nella gestione della crisi, nonostante la complessità dei protocolli da seguire. I primi a scendere sono stati gli spagnoli, che rimarranno in osservazione almeno per una settimana nello ospedale militare di Madrid. Sono già partiti anche i voli diretti in Canada, Paesi Bassi e Francia. e proprio sul volo diretto a Parigi uno dei 5 passeggeri ha presentato sintomi compatibili con il virus. L'Eliseo ha già decretato l'isolamento per tutti. Sulla nave rimarrà solo l'equipaggio minimo necessario per riportarla nel porto di Rotterdam, dove verrà disinfettata. Ma rimangono ancora molti punti in sospeso sulla vicenda. Devono ancora essere rintracciati 30 passeggeri sbarcati sull'isola di Santa Elena. Sotto indagine c'è anche il comportamento della compagnia di navigazione, che avrebbe aspettato prima di dare l'allarme, permettendo così l'estensione del focolaio. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Le apparenti aperture di Putin non convincono Berlino, abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, ha dichiarato un portavoce del governo tedesco, e peraltro l'unica dichiarazione che arriva dalle cancellerie europee o da Bruxelles. Ieri il presidente russo aveva affermato di essere pronto a negoziare con l'Unione Europea e che il conflitto con l'Ucraina sta volgendo al termine. Domani a Bruxelles è in programma il Consiglio degli Esteri con tutti i ministri e probabilmente da lì arriveranno delle risposte alla posizione di Mosca, sulla quale abbiamo chiesto una valutazione a Gianluca Pastori, analista geopolitico ISPI e docente di relazioni internazionali.
4: In queste settimane, in questi mesi, in questi anni abbiamo sentito Putin dire tutto e il contrario di tutto. Quindi un po' di cautela è sempre necessaria. D'altro canto è un'apertura decisamente nuova. Fino a questo momento l'Unione Europea, l'Europa era stata un po' l'arcinemico della Russia. La Russia insieme agli Stati Uniti si erano mosse attivamente per marginalizzare la posizione europea e adesso l'Europa torna sulla scena. Mi sembra il tentativo, da un certo punto di vista, di aprire un altro forno, mettiamola così, di aprire un'altra strada per uscire da una guerra che non può, a questo punto, non sembra più poter essere vinta sul campo. La guerra doveva essere breve, non è stata breve, doveva portare a un successo chiaro e non ha portato a un successo chiaro, e anche le ultime offensive si sono dimostrate molto costose e molto poco produttive. In questo momento il Cremlino è alla ricerca di una via d'uscita e è un approccio con un partner europeo favorevole, amico, considerato amico, come può essere l'ex cancelliere Schröder, potrebbe rappresentare un tentativo appunto di uscire dallo stallo.
0: Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro Giuli. Secondo quanto anticipato dal Corriere.it, il ministro ha azzerato il suo staff. Il primo Merlino non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda, Elena Proietti, sempre secondo il Corriere.it, non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Merlino in particolare è considerato molto vicino al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari e alla stessa Giorgia Meloni. Dopo il caso Venezia, dopo la Biennale, l'ennesimo caso che coinvolge il Ministero della Cultura e la gestione Giuli. All'ex Ilva 60 lavoratori sono stati messi in cassa integrazione a 0 ore e senza scadenza dopo un incidente avvenuto nello stabilimento di Taranto. L'azienda ha inviato la comunicazione ai lavoratori con un messaggio WhatsApp. La denuncia del sindacato di base USB, che aveva segnalato problemi di sicurezza in quel reparto. Vincenzo Mercurio dell'USB di Taranto.
5: È caduto un pezzo dal tetto di questo capannone, PLA 2, che sarebbe il treno lamiere. Noi come sindacato, gli RLS, abbiamo chiesto spiegazione all'azienda come mai è successo una cosa del genere. Al ministro, su questa vicenda, il ministro sta cercando di valorizzare quello stabilimento per metterlo sul mercato e trovare un acquirente, quando poi nei fatti accadono queste cose. Il clima all'interno dello stabilimento tra lavoratori e azienda si sta inasprendo proprio per questi atteggiamenti. È inammissibile che gente che dovrebbe cercare di migliorare la situazione là dentro sta aiutando invece a peggiorarla.
0: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.
6: Popolare Network. Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Nerd.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Guarda. Cerca. Corri.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.